0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:03.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo so.

0: so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

14 giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo allora per l'Ariete, la giornata vi riserverà delle eccellenti sorprese. Toro, sul piano sentimentale le cose procederanno a gonfie vele. E Gemelli, cercate di valutare con calma la situazione odierna, mentre Cancro, approfittate degli ottimi influssi che vi regaleranno le stelle. Leone, sarete in ottima forma, controllate però la salute. Vergine, la vita affettiva vi regalerà notevoli soddisfazioni. Bilancia, chi sarà in una situazione di tensione potrà godere di una pausa. Scorpione, contate sulla vostra dinamicità per godervi la giornata. Sagittario, mostratevi più intraprendenti nelle iniziative di lavoro e Capricorno, un nuovo progetto presenterà imprevisti lati deboli. Per l'Acquario, le stelle saranno amiche per tutta la giornata e i Pesci nella giornata di oggi si sentiranno particolarmente intuitivi. Mi fermo qui anche per oggi, 14 giugno, con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: E buongiorno a tutti, buona domenica mattina, benvenuti, domenica 14 di giugno, 165esimo giorno del calendario. Il sole sorto alle 5:25, tramonterà alle 21:03 e anche oggi siamo pronti.

0: santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Metodio, i santi Valerio e Rufino e Sant'Eliseo profeta.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Steffi Graf, ex tennista a lungo la numero uno nella classifica mondiale, nata a Mannheim in Germania nel 1969. Buon compleanno a Gianna Nannini, regina del rock italiano, nata nel 1954. Buon compleanno a Paolo Bonolis, romano de Roma, star del piccolo schermo, nato a Roma nel 1961. E infine tanti auguri anche a Donald Trump. Il suo patrimonio di imprenditore farebbe invidia anche a zio Paperone, nato nel 1946.

con la notizia legata alla data di oggi. Andiamo al 14 giugno del 1971, quando apriva il primo Hard Rock Café. Sorseggiare un buon caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon. L'idea di un ristorante tematico concepito come una memoria storica del rock attraverso gadget, strumenti e documenti sui grandi artisti del passato venne a Peter Morton e Isaac Tigret, che lo aprirono nel 1971 a Londra.

principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 14 di giugno. E iniziamo dal 1775, quando viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Restiamo negli Stati Uniti, due anni più tardi, la Stars and Stripes, la bandiera a stelle e strisce, viene adottata dal Congresso come bandiera degli Stati Uniti d'America. 1834, Isaac Fischer brevetta la carta vetrata. 1934, Mussolini e Hitler si incontrano per la prima volta. 1940, i tedeschi entrano a Parigi e nello stesso giorno aprono il campo di concentramento di Auschwitz. 1994, a Padova, clamorosa evasione dal carcere di Felice Maniero, capo della cosiddetta Mala del Brenta. Il tuo

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.

0: sette eredi.
1: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Hit music. Hit music. Sounds like this.
6: Radio Vicenza. Weekend.

0: oceanica. Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Una buona domenica agli ascoltatori collegati, una domenica che si stende davanti a noi all'insegna del sole, del bel tempo ovunque, anche in montagna. Temperature in aumento leggero oggi, 32 gradi la massima prevista in pianura, circa 24 gradi attesi nel pomeriggio ad Asiago e dintorni. La situazione meteo evolve tuttavia verso un blando peggioramento. Domani pomeriggio attenzione, perché sull'arco alpino si svilupperanno sicuramente dei temporali che potrebbero guadagnare terreno verso le zone di pianura, quindi attenzione domani pomeriggio all'Alto Vicentino per il rischio di fenomeni a carattere temporalesco localmente violenti e con grandine. Anche la città di Vicenza potrebbe essere toccata da un veloce peggioramento a carattere temporalesco. Le temperature massime domani fletteranno di circa un paio di gradi rispetto ad oggi e rimarranno tutto sommato tranquille nelle giornate di martedì e di mercoledì, che si prevedono soleggiate. Sono due giornate che vedranno condizioni climatiche tutto sommato ancora buone e praticamente estive. Sul lungo termine, sull'orizzonte meteo, c'è però una pesante ondata di caldo in arrivo. A partire da giovedì si ripristina l'alta pressione subtropicale e sono attese temperature record in Francia e in Germania, nell'ordine di 39-40 gradi nel cuore della Francia, 38 gradi a Parigi, 37 gradi nel nord della Germania. L'Italia inizialmente rimarrà un po' ai margini di questo flusso caldo, pur tuttavia già giovedì prossimo staremo attorno ai 33 gradi, 34 venerdì, 35-36 gradi sono previsti nelle giornate di sabato e di domenica. Quindi torna l'afa, facciamoci l'abitudine. Grazie ancora per l'attenzione e una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Hits. Music. Now. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: È il 14 giugno del 1949, quando Albert II, una scimmia, divenne il primo primate ad andare nello spazio, raggiungendo i 134 chilometri di altitudine a bordo di un razzo americano. Quella di oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue. Salutiamo tutti i donatori di sangue. E con questo è tutto, vi auguro una buona domenica.
1: Brioche e cappuccino.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa Ali che arriva,
3: bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza, ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, un buon inizio di giornata e una buona domenica mattina a tutti voi che siete all'ascolto al momento. Per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza, il traffico risulta scorrevole. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per ricordare che fino alle 10 di questa mattina circa, a causa dei lavori, risulta chiuso al traffico lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo primo appuntamento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.com.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da VIP.

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

14 giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo allora per l'Ariete, la giornata vi riserverà delle eccellenti sorprese. Toro, sul piano

sentimentale, le cose procederanno a gonfie vele. E gemelli, cercate di valutare con calma la situazione odierna, mentre Cancro, approfittate degli ottimi influssi che vi regaleranno le stelle. Leone, sarete in ottima forma, controllate però la salute. Vergine, la vita affettiva vi regalerà notevoli soddisfazioni. Bilancia, chi sarà in una situazione di tensione potrà godere di una pausa. Scorpione, contate sulla vostra dinamicità per godervi la giornata. Sagittario, mostratevi più intraprendenti nelle iniziative di lavoro e Capricorno, un nuovo progetto presenterà imprevisti lati deboli. Per l'Acquario, le stelle saranno amiche per tutta la giornata e i Pesci nella giornata di oggi si sentiranno particolarmente intuitivi. Mi fermo qui anche per oggi, 14 giugno, con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Una buona domenica agli ascoltatori collegati, una domenica che si stende davanti a noi all'insegna del sole, del bel tempo ovunque, anche in montagna, temperature in aumento leggero oggi, 32 gradi la massima prevista in pianura, circa 24 i gradi attesi nel pomeriggio ad Asiago e dintorni. La situazione meteo evolve tuttavia verso un blando peggioramento. Domani pomeriggio attenzione, perché sull'arco alpino si svilupperanno sicuramente dei temporali che potrebbero guadagnare terreno verso le zone di pianura, quindi attenzione domani pomeriggio all'Alto Vicentino per il rischio di fenomeni a carattere temporalesco localmente violenti e con grandine. Anche la città di Vicenza potrebbe essere toccata da un veloce peggioramento a carattere temporalesco. Le temperature massime domani fletteranno di circa un paio di gradi rispetto ad oggi e rimarranno tutte sommato tranquille nelle giornate di martedì e di mercoledì, che si prevedono soleggiate. Sono due giornate che vedranno condizioni climatiche tutto sommato ancora buone e praticamente estive. Sul lungo termine, sull'orizzonte meteo, c'è però una pesante ondata di caldo in arrivo. A partire da giovedì si ripristina l'alta pressione subtropicale e sono attese temperature record in Francia e in Germania, nell'ordine di 39-40 gradi nel cuore della Francia, 38 gradi a Parigi, 37 gradi nel nord della Germania. L'Italia inizialmente rimarrà un po' ai margini di questo flusso caldo, pur tuttavia già giovedì prossimo staremo attorno ai 33 gradi, 34 venerdì, 35, 36 gradi sono previsti nelle giornate di sabato e di domenica. Quindi torna l'afa, facciamoci l'abitudine. Grazie ancora per l'attenzione e una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: te lo chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto e ben ritrovati. Per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza, possiamo segnalare al momento traffico scorrevole. Nuovamente ricordiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova è chiuso al traffico lo svincolo di Brescia-Est in entrata in direzione Milano. La riapertura è prevista alle 10 circa di questa mattina. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare la presenza di lavori nel tratto tra Soave e Verona Sud su entrambe le carreggiate, lavori presenti anche sulla carreggiata verso Trieste fra l'innesto con la A22 Brennero Modena e Verona Est. Ricordiamo in chiusura come di consueto di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Pubblicità. Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto,

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40esima Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto e una buona domenica mattina. Risulta scorrevole il traffico al momento lungo le tratte di competenza autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Restiamo proprio sulla Brescia-Padova per ricordare che fino alle 10 circa per lavori resta chiuso lo svincolo di Brescia-Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo quindi sulla 57 tangenziale di Mestre per segnalare la presenza di lavori sulla carreggiata verso Padova tra la barriera di Venezia-Mestre e Mirano Dolo. Ricordiamo in chiusura che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Ed è tutto anche per questo appuntamento, grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 14 giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo allora per l'Ariete, la giornata vi riserverà delle eccellenti sorprese. Toro, sul piano sentimentale le cose procederanno a gonfie vele. E Gemelli, cercate di valutare con calma la situazione odierna, mentre Cancro, approfittate degli ottimi influssi che vi regaleranno le stelle. Leone, sarete in ottima forma, controllate però la salute. Vergine, la vita affettiva vi regalerà notevoli soddisfazioni. Bilancia, chi sarà in una situazione di tensione potrà godere di una pausa. Scorpione, contate sulla vostra dinamicità per godervi la giornata. Sagittario, mostratevi più intraprendenti nelle iniziative di lavoro e Capricorno, un nuovo progetto presenterà imprevisti lati deboli. Per l'Acquario, le stelle saranno amiche per tutta la giornata e i pesci nella giornata di oggi si sentiranno particolarmente intuitivi. Mi fermo qui anche per oggi, 14 giugno, con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.
1: La radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza, weekend. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
11: i gabbiani, il sole.
10: La nostra spesa a lì che arriva.
11: Bellissimo.
12: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
13: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
12: A lì migliora la vita.
14: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
15: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
16: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Boys. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Una buona domenica agli ascoltatori collegati, una domenica che si stende davanti a noi all'insegna del sole, del bel tempo ovunque, anche in montagna. Temperature in aumento leggero oggi, 32 gradi la massima prevista in pianura, circa 24 i gradi attesi nel pomeriggio ad Asiago e dintorni. La situazione meteo evolve tuttavia verso un blando peggioramento. Domani pomeriggio attenzione, perché sull'arco alpino si svilupperanno sicuramente dei temporali che potrebbero guadagnare terreno verso le zone di pianura, quindi attenzione domani pomeriggio all'Alto Vicentino per il rischio di fenomeni a carattere temporalesco localmente violenti e con grandine. Anche la città di Vicenza potrebbe essere toccata da un veloce peggioramento a carattere temporalesco. Le temperature massime domani fletteranno di circa un paio di gradi rispetto ad oggi e rimarranno tutto sommato tranquille nelle giornate di martedì e di mercoledì, che si prevedono soleggiate. Sono due giornate che vedranno condizioni climatiche tutto sommato ancora buone e praticamente estive. Sul lungo termine, sull'orizzonte meteo, c'è però una pesante ondata di caldo in arrivo. A partire da giovedì si ripristina l'alta pressione subtropicale e sono attese temperature record in Francia e in Germania, nell'ordine di 39-40 gradi nel cuore della Francia, 38 gradi a Parigi, 37 gradi nel nord della Germania. L'Italia inizialmente rimarrà un po' ai margini di questo flusso caldo, purtuttavia già giovedì prossimo saremo attorno ai 33 gradi, 34 venerdì, 35-36 gradi sono previsti nelle giornate di sabato e di domenica. Quindi torna l'afa, facciamoci l'abitudine. Grazie ancora per l'attenzione e una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, regolare la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Vi ricordo che oggi, come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 7 alle ore 22, che è il nuovo orario in vigore dal 1 giugno, salvo i casi autorizzati dalla legge. Proseguono i lavori sulla 4 Brescia-Padova tra le uscite di Montebello e di Montecchio in direzione di Venezia. Lavori anche tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Frequente la formazione di rallentamento e code. Sulla statale 434 Transpolesana per lavori si transita con uno scambio di carreggiata tra la Pesa e la Rizza fino al prossimo 30 giugno. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque. Connettiamo forte.
11: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 9:59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto dalla nostra redazione, ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza, al momento possiamo segnalare circolazione scorrevole. Ci occupiamo quindi nuovamente della 4 Brescia-Padova per segnalare la presenza di lavori nel tratto tra Soave e Verona Sud, questo su entrambe le carreggiate. Lavori sono inoltre presenti sulla carreggiata in direzione Venezia, nel tratto fra l'allacciamento con la A22 e Brennero-Modena e Verona Est. Prima di salutarvi ricordiamo nuovamente che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Infoviaggiando. È tutto per il momento, dunque auguriamo buon viaggio e a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Tutti in centro.
2: È suonata la sveglia? No, non credo, perché la domenica si dorme un po' di più, però non dovete e non potete perdervi il nostro The Best. Certo, la domenica mattina stiamo insieme, ma in maniera diversa. Siamo insieme fino all'ora del pranzo, quindi vi accompagno in queste tre ore ripescando però le notizie, le curiosità, quelle più simpatiche.
1: Tutti in centro.

0: come mi piace parlare di cinema, lo facciamo spesso visto che ci sono tante novità in questo settore. Poi a me piace tantissimo andare al cinema, soprattutto con queste nuove poltrone. Manca solo la copertina d'inverno e poi il gioco è fatto. Sì, si sta davvero davvero tanto comodi. Allora, fra un successo e l'altro, come dicevo, qui suonati a tutto volume in radio, si parla di grandi ritorni, di grandi cult che tornano al cinema. In questo caso, attenzione, non parliamo di Cenerentola, ma parliamo delle sorellastre, perché la Disney ha recentemente annunciato lo sviluppo di Step Sister, un nuovo film live action basato sulla storia non di Cenerentola, perché ormai magari vista e rivista, ma delle sorellastre Anastasia e Genoveffa. Le due sorellastre note per essere cattive, invidiose, crudeli proprio nei confronti della protagonista Cenerentola. Poi c'era anche la mamma, se non ricordo male, la matrigna, che costrinsero Cenerentola ai lavori domestici forzati, trattandola come un po', insomma, una servetta. Ecco, quindi staremo a vedere la sceneggiatura come dipingerà queste due sorellastre. Per intanto una data d'uscita non è ancora stata confermata, il film è nelle prime fasi, quelle della sceneggiatura, e staremo a vedere se il finale per le due sorellastre sarà sicuramente meglio della fiaba originale, visto che le due arriveranno, se non ricordo male, a mutilarsi i piedi per calzare le scarpette di Cenerentola e poi venivano anche attaccate dagli uccellini. Quindi staremo a vedere quando avremo notizie in merito, ovviamente saremo i primi a darvele.
1: Tutti in centro.

0: hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Ma dove vai?
2: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
1: E ce la fai in un paio d'ore?
2: Certo, vado a Confartigianato Persone.
3: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
1: Ma mica sei artigiana.
2: Non serve.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: aspetti significativi. Perché lo dico? Perché lì ci sono stati un sacco di film che hanno avuto successo, e quindi perché non riprenderli? Ad esempio, c'è stato questo annuncio di Arnold Schwarzenegger, che a 78 anni tornerà ad interpretare Conan il Barbaro. Eh sì, film dunque che si intitolerà King Conan, progetto che racconterà un Conan ovviamente in età matura e oramai re. Il film esplorerà dunque la storia in cui Conan, dopo aver regnato per 40 anni, si troverà ad affrontare sfide, conflitti, ma anche un ritorno all'azione. Il progetto è tuttora in produzione e si preannuncia come un grande ritorno, integrando modernità, tecnologia e effetti speciali. Il buon Schwarzenegger, tra l'altro, ha accennato anche alla possibilità di un ritorno in sequel addirittura di Predator.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

arriviamo ad una bella carrellata di grandi successi in questo Tutti in Centro, la mattinata di Radio Vicenza, con me, con Valentina La Rocca. A fra poco con tante altre notizie.

vi dico 1997, Fuga da New York, che cosa vi viene a mente? Ovviamente il grande film cult con Kurt Russell. Attenzione, perché ho delle novità. Lì eravamo nel 1981 e fu un film che ebbe tantissimo successo. L'ambientazione era Manhattan, una prigione a cielo aperto circondata da muri e pattugliata, dominata da bande. La missione di Kurt Russell, l'attore Jane nel film, deve entrare e recuperare il presidente caduto con un elicottero e un audiocassetta importante, il tutto in 24 ore. Per assicurarsi la collaborazione gli viene iniettato un veleno a tempo che lo ucciderà se non completerà la missione. Nonostante le difficoltà e la morte dei suoi alleati, riuscirà a salvare il presidente, ma in un atto finale di disprezzo per il potere distrugge la cassetta. Ci siamo fermati qui, ma attenzione, perché ho delle novità. C'è infatti un nuovo progetto basato proprio su questo film, che è ufficialmente in fase di sviluppo, anche se ha avuto un percorso travagliato e recentemente ha visto un importante cambio di rotta, visto che nel 2024 il regista abbandonò il progetto. Un po' di pausa, e adesso recentemente, proprio da qualche settimana, è stato annunciato che il film si farà. Non è ancora stato confermato se Kurt Russell tornerà a vestire i panni di Jenna Snake. In sintesi, comunque, il progetto è attivo, ma è ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Non ha ancora un cast, non ha ancora un regista ufficiale, e quindi staremo a vedere.

0: nostra mattinata, benvenuti ancora nel nostro Tutti in Centro. Qui fra un successo e l'altro, miei cari, stiamo quasi concludendo la nostra prima oretta e fra poco non solo altre curiosità ma ancora tanti altri saluti, ma puntuali alle 11 dovremo dare spazio alla nostra redazione.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Brigida.
1: Che bello qui, la natura.
2: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione, ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza, al momento possiamo segnalare circolazione scorrevole. Ci occupiamo quindi nuovamente della 4 Brescia-Padova per segnalare la presenza di lavori nel tratto tra Soave e Verona Sud, questo su entrambe le carreggiate. Lavori sono inoltre presenti sulla carreggiata in direzione Venezia, nel tratto fra l'allacciamento con la A22 e Brennero-Modena e Verona Est. Prima di salutarvi ricordiamo nuovamente che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di InfoViaggiando. È tutto per il momento, dunque auguriamo buon viaggio e a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Attenzione, dovremo attendere un bel po', siamo nel 2027, ma c'è una data certa, 24 novembre, per care mie bambine, il ritorno anche di Frozen. La saga dunque di questo cartone animato arriva alla sua terza edizione dopo il grande successo di Frozen, il regno di ghiaccio, quindi rivedremo Elsa, rivedremo Anna, rivedremo Olaf. Io mi sono travestita un carnevale da Olaf. Vabbè, quindi per il momento non ci sono date certe qui in Italia, ma comunque sia dovremo attendere un bel po'.
3: Tutti in centro.

0: Fletcher. Chi non ha guardato almeno un episodio della Signora in Giallo? Chi non ha guardato almeno una volta questo telefilm che tanti di noi hanno apprezzato, soprattutto per quanto mi riguarda un po' più in gioventù? Ma attenzione, perché adesso, dopo i rumors, arriva anche l'ufficialità. Jamie Lee Curtis ha confermato che praticamente ci sarà un sequel, anzi un reboot, della Signora in Giallo. Se prima era soltanto un rumors, ora c'è praticamente la conferma dell'attrice stessa. Il film reboot La Signora in Giallo si farà. Chi non conosce, come dicevo, Jessica Fletcher, la sua iconica interprete Angela Lansbury, che è deceduta nel 2022 e che ha fatto la storia ovviamente dei gialli, dei telefilm da gialli, 12 stagioni, 260 episodi. La scrittrice di gialli con un occhio sempre aperto sugli omicidi è stata la protagonista di una delle serie più amate di sempre, uno show senza tempo che ancora oggi, a distanza di più 40 anni dal suo esordio, continua, pensate, a registrare ottimi ascolti nel le sue repliche. E allora staremo a vedere, non ci sono notizie ufficiali per quanto riguarda la trama. Con molta probabilità la struttura del reboot ricalcherà quella che ha portato al successo La Signora in Giallo, rendendola unica nel suo genere.
1: Tutti in centro. Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Radio Vicenza. Per me la libertà non è sentirsi un angelo, ma stare appesi a un albero guardando a testa in giù. Per me la libertà non è sentirsi un diavolo.

0: parliamo di grandi cult, dandovi delle vere e proprie anticipazioni. E allora attenzione, perché l'attore Russell Crowe ha confermato il suo coinvolgimento nel sequel di Highlander. Un altro pezzo di pubblico sarà sicuramente attratto dalla sua presenza, da lui il grande Massimo Decimo Meridio, che è reduce tra l'altro anche del grande successo Norimberga. Beh, Russell Crowe ha anticipato che, a differenza della versione del film di Sean Connery, interpreterà Ramirez con un accento spagnolo anziché scozzese. Il film è una reinterpretazione moderna del classico cult del 1986, che va a seguire le vicende dei guerrieri immortali destinati a combattere tra loro.
1: Tutti in centro!

0: ricordi? E certo, parlando dei grandi cult che hanno fatto la storia del cinema, che verranno reinterpretati, ci saranno sequel. E attenzione, perché è emozionante anche parlarvi di Miley Cyrus, che sarà di nuovo nei panni di Hannah Montana per il 20° anniversario del personaggio. Un ritorno che sa un po' di nostalgia pura per un'intera generazione. Hannah Montana non è stata solo una serie di Disney, ma anche un simbolo di adolescenza, sogni, doppia identità, vissute tra palco e vita quotidiana. E quindi rivedere anche Miley Cyrus, omaggiare quel personaggio lì, significa chiudere comunque un cerchio, dall'icona pop teen degli anni 2000 all'artista matura e consapevole di oggi. Due fasi sicuramente diverse, ma legate dalla stessa voce e dallo stesso carisma. Poi insomma, rivederla, perché sto guardando alcune immagini appunto rubate dal set, con la sua parruccona bionda, che non è solo che non sa solo di costume, diciamo così, ma sa anche tanto di ricordi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: più in fretta.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Una buona domenica agli ascoltatori collegati, una domenica che si stende davanti a noi all'insegna del sole, del bel tempo ovunque, anche in montagna. Temperature in aumento leggero oggi, 32 gradi la massima prevista in pianura, circa 24 i gradi attesi nel pomeriggio ad Asiago e dintorni. La situazione meteo evolve tuttavia verso un blando peggioramento. Domani pomeriggio attenzione, perché sull'arco alpino si svilupperanno sicuramente dei temporali che potrebbero guadagnare terreno verso le zone di pianura, quindi attenzione domani pomeriggio all'Alto Vicentino per il rischio di fenomeni a carattere temporalesco localmente violenti e con grandine. Anche la città di Vicenza potrebbe essere toccata da un veloce peggioramento a carattere temporalesco. Le temperature massime domani fletteranno di circa un paio di gradi rispetto ad oggi e rimarranno tutto sommato tranquille nelle giornate di martedì e di mercoledì, che si prevedono soleggiate. Sono due giornate che vedranno condizioni climatiche tutto sommato ancora buone e praticamente estive. Sul lungo termine, sull'orizzonte meteo, c'è però una pesante ondata di caldo in arrivo. A partire da giovedì si ripristina l'alta pressione subtropicale e sono attese temperature record in Francia e in Germania, nell'ordine di 39-40 gradi nel cuore della Francia, 38 gradi a Parigi, 37 gradi nel nord della Germania. L'Italia inizialmente rimarrà un po' ai margini di questo flusso caldo, purtuttavia già giovedì prossimo staremo attorno ai 33 gradi, 34 venerdì, 35-36 gradi sono previsti nelle giornate di sabato e di domenica. Quindi torna l'afa, facciamoci l'abitudine. Grazie ancora per l'attenzione e una buona domenica su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
5: More music.
1: Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Tanta musica e tante chiacchiere nella mattinata di Radio Vicenza. Oh, dando un'occhiata allora, miei cari, ci stiamo avvicinando anche a mezzogiorno, alla vostra pausa pranzo, perché noi si va avanti con il nostro Tutti in Centro fino alle 13. E allora godiamoci i prossimi successi che vanno a chiudere anche la nostra seconda ora.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
6: i gabbiani, il sole.
5: La nostra spesa a lì che arriva.
6: Ah, bellissimo.
7: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
8: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
7: A lì migliora la vita.
9: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
10: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
11: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
12: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
13: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori sulla carreggiata in direzione Milano si viaggia rallentati con code fra Somma Campagna e Sirmione. Restiamo sulla Brescia-Padova, ricordiamo agli ascoltatori la presenza di lavori nel tratto tra Soave e Verona Sud su entrambe le carreggiate, lavori presenti in direzione Venezia anche fra l'allacciamento con la 22 Brennero Modena e Verona Est. In chiusura ricordiamo come di consueto di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Ed è tutto anche per questo appuntamento. Auguriamo buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: spesso e volentieri accade che una cantante diventi attrice o che un'attrice provi ad entrare nel mondo della musica. Con successo o meno, questo è discutibile. È il caso, ad esempio, di Levante, che fa bene tutte le due cose. Ma attenzione, perché presto potremo vedere una Adele in splendida forma cimentarsi proprio come attrice. Eh sì, ho dei rumors che riguardano lei e Tom Ford, apprezzato dietro alla macchina da presa dopo esperienze come A Single Man. Beh, è tornato a far parlare di sé con una produzione che promette di intrecciare moda, estetica e soprattutto grande cinema. La novità è la partecipazione proprio di Adele, che aggiungerebbe, secondo me, un ulteriore elemento di richiamo internazionale a questo progetto, che, pur mantenendo il massimo riservo, sta già creando aspettative altissime. E quindi proprio in questi giorni c'è il primo ciak ufficiale di Cry to Heaven, nuovo film di Tom Ford con Adele.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Ah!

0: torniamo un po' alla notizia con cui abbiamo aperto, non nel caso di Adele, ma che un cantante mi diventa attore. È il caso anche di Travis Scott, influente rapper, cantautore, ma anche produttore discografico statunitense, noto per il suo stile un po' unico che fonde rap, trap, ma anche sonorità un po' psicadeliche. Ecco perché vi parlo di lui, perché presto lo vedremo al cinema. Farà infatti il suo debutto a The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan, già considerato uno dei titoli più attesi di questo 2026. L'artista farà parte di un cast davvero stellare, perché ci sarà Matt Damon, Tom Holland e molti altri attori. Tra l'altro non è la prima collaborazione tra Nolan e Travis Scott. Nel 2020 il regista l'aveva voluto per la colonna sonora di Tenet, definendolo un elemento decisivo del progetto, ma ora la collaborazione artistica diventa fisica e narrativa davanti alla macchina da presa.
1: Tutti in centro!

0: Paradiso.
1: Pubblicità.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: faccia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Weekend. Radio Vicenza.
9: Nothing but the biggest hits.
10: Certo è che il cinema d'azione degli anni Ottanta sicuramente ha segnato un'epoca, quindi presto magari potremo vedere Arnold Schwarzenegger nei panni di Conan il Barbaro, Commando, addirittura Predator. Gli studi stanno preparando delle sceneggiature ovviamente adatte alla sua età, promettendo azione, effetti speciali, nuovi capitoli di queste saghe che, come dicevo, hanno sicuramente segnato un'epoca. E a questo punto, visto che abbiamo parlato di Arnold Schwarzenegger, vuoi non fra poco parlare di Sylvester Stallone? Perché comunque i due sono sempre stati un po' antagonisti. Ci sono anche delle novità per quanto riguarda il grande Sylvester Stallone, che a quanto pare sta pensando un prequel, niente po' di meno che di John Rambo. Ne parliamo fra poco.
11: Tutti in centro.

Certo è che il tempo è passato veloce, ma del resto stiamo ascoltando un sacco di bella musica insieme, quindi mica si guarda l'orologio, assolutamente. Poi siamo qui a parlare dei grandi personaggi, da Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone, perché ho delle novità che riguardano anche lui. A quanto pare ha recentemente annunciato il prequel della saga di Rambo. Eh sì, si sta mettendo all'opera, perché sarà lui stesso produttore esecutivo. Il film esplorerà le origini del personaggio, concentrandosi sul suo arruolamento nei berretti verdi e l'invio in Vietnam, segnando un cambio di rotta rispetto all'era di Sylvester Stallone, perché ovviamente non sarà

0: che è previsto, ragazzi, per questo 2026, perché attualmente in lavorazione. E come dicevo, la pellicola mostrerà un giovane John Rambo alle prime armi, diverso dal veterano tormentato conosciuto nei film originali, focalizzandosi sulla formazione del soldato nella giungla. Attualmente le riprese sono in Thailandia e Sylvester Stallone, dicevo, non è coinvolto attivamente nel progetto, segnando un passaggio, diciamo così, di testimone dopo oltre 40 anni, ma secondo me un cameo lo farà. La notizia comunque ha suscitato dibattito tra i fan, con alcuni scettici proprio sulla capacità di questo attore nuovo che di ereditare il ruolo iconico, e altri sono invece curiosi di vedere una reinvenzione del personaggio.
1: Tutti in centro.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio ascolti.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Abbiamo ripescato anche in questa domenica mattina. È tutto dalla Vale, buon pranzo e ci sentiamo domani per una nuova settimana di curiosità. Ciao ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati, una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto, una buona domenica dalla nostra redazione. Parliamo nuovamente della 4 Brescia-Padova. A causa di lavori sulla carreggiata in direzione Milano si registrano rallentamenti con code nel tratto fra Somma Campagna e Sirmione. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre per segnalare la presenza di lavori sulla carreggiata in direzione Padova nel tratto fra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Quest'oggi vogliamo aprire subito una parentesi o una finestra, come volete voi, su Anthropic e sul suo valore, perché è qualcosa di incredibile, amici, sentite un po', ha ottenuto altri 65 miliardi di dollari dall'ultimo round di finanziamenti, ed ora l'azienda guidata da Dario Amodei avrebbe raggiunto una valutazione di mercato che, attenzione, udite udite, pari a 965 miliardi di dollari, superando OpenAI che vale invece 852 miliardi di dollari. Oh, ma dico, sentite che cifre girano attorno a queste aziende, naturalmente, che fanno innovazione, queste aziende che producono intelligenza artificiale, fra virgolette, producono, oramai c'è, si sta perfezionando tutto il meccanismo. Un annuncio che è arrivato contemporaneamente al lancio del modello Cloud Opus 4.8, quello, diciamo, come scoperto pochi giorni fa, dove Anthropic ha confermato il rilascio pubblico anche di Cloud Mythos per i prossimi giorni. Anthropic, dicevo, è stata fondata molto giovane, nel 2021, da 7 ex dipendenti di OpenAI, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei, CEO e presidente. Quindi, grazie al successo ottenuto con i modelli cloud e i tool dedicati alla programmazione, l'azienda californiana ha superato il diretto concorrente. Quindi lo scontro con il governo americano, beh, poteva avere ripercussioni negative, invece allo stato attuale ha portato dei vantaggi e forse anche inattesi.
0: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, si parla di investimenti, amici, e in questi giorni la Commissione Europea dovrebbe annunciare il Chips Act 2.0. Secondo il documento, che è stato anche visto dalla Reuters, l'obiettivo è aggiornare la prima versione del piano con investimenti di 120 miliardi di euro che sono pubblici e privati, e tutto questo entro il 2035. L'obiettivo principale è quello di incrementare la domanda interna di chip. Ecco, sarebbero previsti anche degli obblighi per i produttori. L'European Chips Act, che è stata approvata lo scorso 25 luglio 2023, è in vigore già dal 21 di settembre 2023, prevede una serie di iniziative per ridurre la dipendenza da Cina e Stati Uniti nel mercato dei semiconduttori, tra cui anche i nuovi aiuti di Stato. Obiettivo principale proprio era quello di incrementare la capacità produttiva per poter raggiungere una quota almeno del 20% del mercato, questo entro il 2030, attraverso investimenti, diciamo, pubblici e privati per 43 miliardi di euro. Beh, dicevo, questo traguardo rimarrà comunque un sogno, perché a distanza di quasi 3 anni in Europa viene prodotto meno del 10% dei chip. Il piano originario comunque è fallito per diversi motivi, tra cui la decisione di Intel di non costruire più fabbriche in Germania e Polonia. E quindi con il Chips Act 2.0, che dovrebbe essere presentato, diciamo, in questi giorni, si prevedono investimenti per 120 miliardi di euro. Ecco, un quarto della somma finanziata da Commissione Europea, Stati membri e privati, che dovrebbe essere utilizzata per la costruzione di una fabbrica, diciamo, per chip, per ora a 3 nanometri.

0: E andiamo ancora avanti, questa notizia che verte ancora su quella che è la sicurezza e soprattutto il consiglio di non abbassare mai la guardia, amici, perché i ricercatori di Push Security avrebbero scoperto una nuova variante dell'attacco ClickFix che sfrutta la condivisione delle conversazioni di ChatGPT per distribuire malware per Windows e Mac. La campagna LLM Share, più avanzata diciamo delle precedenti, in quanto è stato creato proprio un sito che è un clone di OpenAI attraverso la funzionalità di generazione del codice del chatbot. Quando gli utenti quindi cercano ChatGPT vengono mostrate le risposte del chatbot nei risultati delle ricerche, quindi per ottenere una maggiore visibilità sono state sfruttate delle tecniche di posizionamento SEO e malwartizing. Gli utenti quindi vedono gli URL delle conversazioni condivise, quindi credono che la fonte sia quella legittima, e invece dei comandi per l'installazione dell'applicazione di ChatGPT, come nel diciamo tradizionale attacco ClickFix, le vittime vedono una pagina che segnala un problema tecnico, il sito magari non disponibile per accesso di traffico, devono quindi scaricare la versione desktop cliccando sul pulsante di download. La pagina web è stata creata con ChatGPT, nella parte superiore c'è un link che permette di vedere il codice sorgente, diciamo HTML e CSS, quindi se l'utente clicca sul pulsante viene aperta una pagina con un design del tutto simile a quella legittima di OpenAI e due pulsanti per poter scaricare le versioni Windows e quella di Mac dall'applicazione desktop e i relativi eseguibili, che sono dicevo in realtà degli Stellar. Quello per Windows non è stato analizzato, quello per Mac è Odyssey Stellar, che è un diciamo un fork del famigerato Atomic Stellar, come hanno scoperto i ricercatori della Malwarebytes. Ecco, diciamo pure che il malware può rubare password, keychain, sessioni Telegram e dati da browser basati su Chromium. Effetto inoltre la scansione diciamo delle directory per trovare i file delle wallet e dei criptovalute e sostituisce le versioni legittime con quelle infette, che poi di fatto ecco cosa fanno, catturano password e a questo punto una volta fatto questo gioco come si dice, il computer è loro.
1: Radio Vicenza.

Noi continuiamo ancora, amici, nella nostra puntata, perché dopo questo brano volevo parlarvi anche di dispositivi, perché insieme a quelli destinati all'utenza consumer c'è Acer che ha svelato al Computex 2026 quattro notebook business della serie TravelMate, tutti con processori Intel, la serie 3 base ed ultra. Diciamo che ecco, sono un po' il top di gamma con il TravelMate P6 14 EI, il convertibile TravelMate P2 Spin 14, gli entry level che sono il TravelMate X2 14 e TravelMate X2 15. E questo diciamolo pure che arriveranno in Europa tra il mese di agosto e prossimo settembre. Quindi ecco, parliamo del TravelMate P6 14 AI che è un copilot PC, integra infatti processori Intel Core Ultra fino al Core Ultra X7 368H, schermo da 14 pollici disponibile con un pannello OLED touch IPS non touch con una risoluzione fino a 2880x1800 pixel, il telaio che è in fibra di carbonio, lega di alluminio e magnesio, insomma è quello più elegante, possiamo dire così, più performante, destinato sicuramente a una clientela top.

E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Subito dopo la musica io direi di parlare anche della Microsoft, perché non è vero, dicono, che su Windows 11 l'antivirus non serve. Proprio ad aprile Microsoft aveva pubblicato un post dettagliato intitolato "Il migliore software antivirus per il 2026, la protezione integrata di Windows di cui avete bisogno". Una tesi che era molto chiara: con Windows 11 dice che dentro a tutto quello che vi serve, Microsoft Defender, Smart Screen, Smart App Control, protezione ransomware e per la maggior parte degli utenti un antivirus di terzo

0: non intenzionali. Strumenti aggiuntivi potevano essere utili per chi gestisce magari più dispositivi e condivideva il PC con la famiglia o voleva delle funzionalità come il monitoraggio dell'identità o il controllo parentale. Ma la Microsoft concludeva: ogni strumento aggiuntivo aumentava solo l'attività in background e anche la complessità. Che cosa è successo? Insomma, Microsoft non ha spiegato perché l'ha cancellato, ma il post era controverso fin dalla sua pubblicazione. Dire quindi pubblicamente che gli antivirus di terze parti non servono quando molte di quelle aziende sono partner di Microsoft, beh, hanno capito che non era proprio il massimo. Però, veramente, in questo caso potremmo dirlo, la figura non è stata forse quella delle più belle.
1: Radio Vicenza.

Ebbene sì, amici di Radio Web, noi continuiamo ancora in questa trasmissione perché voglio parlarvi di dispositivi e come no, attenzione perché Apple ha inaugurato la moda, potremmo dire, degli smartphone Air, quindi sono iniziati ad arrivare anche sul mercato i suoi concorrenti cinesi, tra cui Huawei, diciamo Mate 70 Air e Red Magic 11 Air. Il più recente è l'Honor Magic Pro Air, che ha uno spessore di 6,1 mm e pesa appena 155 grammi, amici, che non è niente. Non è noto quindi se arriverà comunque molto presto in Italia. Il produttore ha svelato anche la variante con Porsche Design. Beh, curiamo molto l'estetica, dicono da Honor, e la qualità costruttiva degli smartphone. Il nuovo Magic 8 Pro è

0: Ha un telaio in alluminio aerospaziale, una finitura posteriore con un effetto satinato ottenuto attraverso il rivestimento a 7 strati come quello delle auto di lusso. Lo smartphone che ha ricevuto, pensate un po', già le certificazioni P68 e 69. Schermo OLED da 6,31 pollici, anche una buonissima risoluzione, luminosità HDR di 1800 nits e all'interno c'è il processore MediaTek Dimensity di 9500, insomma affiancato anche da tagli di memoria da 12-16 giga di RAM. E attenzione che lo storage potrebbe andare da 256 fino a 1 terabyte. Insomma, di tutto rispetto veramente anche nelle caratteristiche.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque connettiamo forte.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Buona domenica agli ascoltatori collegati, una domenica che si stende davanti a noi all'insegna del sole, del bel tempo ovunque, anche in montagna, temperature in aumento leggero oggi, 32 gradi la massima prevista in pianura, circa 24 gradi attesi nel pomeriggio ad Asiago e dintorni. La situazione meteo evolve tuttavia verso un blando peggioramento. Domani pomeriggio attenzione, perché sull'arco alpino si svilupperanno sicuramente dei temporali che potrebbero guadagnare terreno verso le zone di pianura, quindi attenzione domani pomeriggio all'Alto Vicentino per il rischio di fenomeni a carattere temporalesco localmente violenti e con grandine. Anche la città di Vicenza potrebbe essere toccata da un veloce peggioramento a carattere temporalesco. Le temperature massime domani fletteranno di circa un paio di gradi rispetto ad oggi e rimarranno tutto sommato tranquille nelle giornate di martedì e di mercoledì, che si prevedono soleggiate. Sono due giornate che vedranno condizioni climatiche tutto sommato ancora buone e praticamente estive. Sul lungo termine, sull'orizzonte meteo, c'è però una pesante ondata di caldo in arrivo. A partire da giovedì si ripristina l'alta pressione subtropicale e sono attese temperature record in Francia e in Germania, nell'ordine di 39-40 gradi nel cuore della Francia, 38 gradi a Parigi, 37 gradi nel nord della Germania. L'Italia inizialmente rimarrà un po' ai margini di questo flusso caldo, purtuttavia già giovedì prossimo saremo attorno ai 33 gradi, 34 venerdì, 35-36 gradi sono previsti nelle giornate di sabato e di domenica. Quindi torna l'AFA, facciamoci l'abitudine. Grazie ancora per l'attenzione e una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
4: Weekend.
5: More music.
0: Radio Vicenza.
6: Top of the tops.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile o sulle spine.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio Granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto dalla nostra redazione, ben trovati. Segnalo per lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano code per il traffico intenso sia in direzione del confine di Stato tra Pontebba e Ugovizza che in direzione della A4 Venezia-Trieste tra Tarvisio Nord e Ugovizza. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
7: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
6: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
8: Sei socio Confartigianato Vicenza?
7: Viaggi, salute.
8: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
8: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
7: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
9: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
10: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
9: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole, in negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
11: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa, mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue, la vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
9: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri, semaforo verde alle 15.
7: Ed è tutto per oggi.
12: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Un saluto a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Attenzione ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano tra il bivio per la 27 e Martellago-Scorze. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sulla pagina. Banner e tutto dopo.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
8: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona domenica su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzuni in vostra compagnia. È una giornata dal cielo velato, in montagna il tempo si mantiene buono, le temperature crescono, in pianura oggi 31 gradi, 24-25 gradi attorno ai 1000 metri di quota. Il tempo nei prossimi giorni subirà due scossoni, uno il primo domani sera, attenzione ai possibili temporali anche violenti che si formeranno sulle Alpi e sulle Prealpi. Localmente potranno sconfinare anche sull'alta pianura vicentina. Temperature domani sostanzialmente stabili, la giornata sarà più o meno soleggiata, un po' come oggi. Ci aspettano 31 gradi nel corso del pomeriggio. Attenzione però, fra le 18 e le 21 possibili temporali in sconfinamento anche in pianura, soprattutto sulla zona pedemontana. La situazione dovrebbe migliorare poi lentamente nella giornata di martedì, cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nuvola in più nel pomeriggio, leggero calo delle temperature previste attorno ai 30 gradi, ma attenzione a ciò che accadrà a partire da mercoledì, quando inizierà una pesante ondata di caldo, o meglio, ancora mercoledì avremo 30-31 gradi, ma è da giovedì che le temperature inizieranno ad impennarsi, già giovedì pomeriggio circa 33 gradi, 35 gradi venerdì, temperature massime fra 36 e 37 gradi sia sabato che domenica prossima, weekend quindi infuocato, il prossimo sotto 13-14 ore di sole ininterrotto. Questa è la tendenza per i prossimi giorni. Fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: More music.
0: Radio Vicenza. Top of the tops. Il meglio del meglio.
5: Scende la notte.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
9: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si rallenta con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, mentre per traffico intenso si rallenta nella stessa direzione tra Sirmione e Brescia Centro. Ricordiamo inoltre che sulla stessa 4 in direzione Venezia sono presenti dei lavori tra Verona Sud e Soave. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Tutto più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Secondo weekend di giugno, 24esima puntata del 2026. Questa è la classifica musicale della nostra radio dedicata alle 15 canzoni nuove e nuovissime che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Sono le 15 più trasmesse. Questa è la Radio Data Top 50.
1: Radio Data.
0: Fifteen Power, curata e condotta da Roberto Donato, puntata di sabato 13 e per chi ci ascolterà in replica domenica 14. Tre sono le nuove entrate di oggi appena uscite. In quindicesima subito la prima delle tre dal titolo Bella Vie, che è il nuovo della cantante pop francese Marguerite. Bella Vie, che prende il nome del quartiere di Parigi in cui l'artista è cresciuta.
2: Numero 15, nuova entrata.

0: Bella Vie per Margherita, al numero 15, prima di 3 New Entry. Il brano è stato già presentato dal vivo con grande successo di pubblico al festival We Love Green, canzone che anticipa l'uscita dell'album di debutto per la cantante francese previsto per i primi giorni di ottobre. C'è ultimo adesso con Romantica.
1: Numero 14.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Numero 14, romantica, tratta dal disco Il giorno che aspettavo, vede ultimo tornare alla sua essenza. Le recensioni descrivono il brano come una carezza intima che affronta la fine di un amore senza rabbia, puntando su una melodia morbida e su una malinconia nostalgica e vulnerabile. Un invito alla passione e alla libertà invece è questa già sotto la mia voce, Virama, il titolo è Cabana.
1: Numero 13.

numero 13, sentita Cabana per Irama, singolo che si distingue per una produzione dinamica in cui le sonorità pop incontrano un'anima spiccatamente latina, si percepiscono chiaramente le influenze del tango e della rumba, creando un mix magnetico che fa subito alzare le temperature. Non è solo un pezzo da ballare, ma un'esplorazione sonora molto vicina alle corde più disinvolte dell'artista. In dodicesima, dopo settimane di prime posizioni, c'è il duo Madonna e Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love. Numero

0: Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter è un potente singolo house pop che unisce l'iconica sfrontatezza di Madonna alle sfumature sbarazzine della Carpenter. Il brano funge da traino per il 15° album della regina del pop, Confession 2, in uscita il prossimo 3 luglio. State ascoltando la Radio Data Top 15, io sono Roberto Donato. Nel weekend, il sabato e la domenica, alle 15 nuove e molto più nuovissime appena uscite. Prima di mettere piede in top 10, Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Numero 11.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Io sono Roberto Donato, questa è la Radio Data Top 15, ultimi giorni di primavera con le canzoni che suonano già da tempo d'estate. Sentita una delle tre new entry di oggi tra la 15ª e la 11ª posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo secondo fine settimana di giugno, sabato 13 e per chi ci ascolterà in replica domenica 14. Si riparte dalla seconda nuova entrata con il duetto Canto d'Amore, pezzo che unisce le voci di Marco Mengoni e Angelina Mango in una ballad corale e avvolgente.
1: Numero 10, nuova entrata.

0: numero 10, seconda di tre new entry, Marco Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore, pezzo che fonde la matrice pop soul di Mengoni con le sfumature cantautoriali e mediterranee di Angelina Mango. Le voci si intrecciano in un dialogo in crescendo che evita l'effetto tormentone, prediligendo un'atmosfera più rituale e intensa. Il testo esplora la complessità dei rapporti umani e le relazioni che si rincorrono e si perdono. Il centro emotivo, tuttavia, è l'amore per se stessi, inteso come punto di partenza necessario per ritrovare il proprio equilibrio. Intanto stiamo passando Way, Shablo e Tony Pitoni con Cadillac.
1: Numero

0: una via l'altra, prima la 9 di Way, Shablo e Tony Pitoni, Cadillac, poi la 8 tra le novità della precedente puntata di Baby K, Tuca Macarena, un concentrato di urban pop e suggestioni latine dal ritornello virale. Il brano mescola percussioni incalzanti e pianoforti latinoamericani, raccontando una passione intensa ma proibita, paragonata dal testo a un amore quasi illegale. In settima c'è Sky Newman, Man of the House.
1: Numero 6.

0: Posizione 7 per la cantante britannica Sky Newman, astro nascente del panorama R&B Soul. La sua Man of the House è una delle tracce principali dell'album di debutto. La prossima, prima di entrare in top 5, è una canzone che al centro del racconto mette la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e di giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Nuovo look per Noemi in Tu cosa fai questa sera insieme a Vito Salamanca. La mettiamo subito in play.
1: Numero 6.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza

0: La sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, insieme a Roberto Donato.
1: Terzo e ultimo frame di questa puntata in onda in coda alla primavera, la seconda lì lì quasi a metà di giugno, la Radio Data Top 15 con Roberto Donato. Per mettervi in contatto con noi, info@radiodatatop15.it o cercateci nelle pagine di Instagram OFB, seguiteci anche lì e magari una volta fatto questo, se i nostri contenuti in questa 15 Power sono di vostro gradimento, allora mettetelo anche un bel like. Ultime 5 canzoni, le più importanti. Partiamo dalla quinta, anche terza e più alta nuova entrata di oggi. Karol G, Viando por el Mundo.
2: Numero 5, nuova entrata.

0: 5, ribadiamo terza e più alta nuova entrata di oggi di Ando por el mundo di Karol G in collaborazione con Manu Chao, un inno alla libertà e alla vita. Il brano fonda il pop latino con le sonorità inconfondibili di Manu Chao, risultando in un ritmo caldo e coinvolgente che celebra la voglia di evasione e di unione senza confini. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, adesso in Partenope.
1: Numero 4.

0: Duo di DJ sforna un brano mediterraneo con il funk della band e la voce della cantautrice. Merken Cremont, i The Colors e Serena Brancale con Partenope. La prossima invece fonde magistralmente il rock latino classico e riconoscibile di Santana con la sensibilità urban pop di Becky G, creando un ritmo avvolgente ma allo stesso tempo carico di tensione emotiva e di denuncia sociale. Questa è Mi Gran Amor.
1: Numero 3. 4 de...

non è cambiato nulla rispetto alla precedente settimana sul podio. Al terzo posto Santana e Becky G, Mi Gran Amor. Neanche il secondo è cambiato, di Jovanotti, Alfa, sentito Buon Vento. Anche la nostra canzone Regina è lì stabile al numero uno. Per la seconda settimana consecutiva, Pinguini Tattici Nucleari, Sordi, Scusa, Lo Siento. Vi aspetto tra 7 giorni ai piedi dell'estate, sempre qui. Da Roberto Donato, a tutti. Bye bye. Number one.

0: Pubblicità. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
7: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
8: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Eccoci di nuovo insieme. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Nella stessa direzione per traffico intenso si viaggia lentamente tra Sirmione e Brescia Ovest. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
12: Solo questa è Radio Vicenza.
13: Amici del Blue Planet 4.0 e di Radio Vicenza, ciao a tutti, buona domenica pomeriggio, eccoci qua, ci siamo, io, Luca Demo, in compagnia del mio amico Mauro Ross.
14: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti quanti, benvenuti anche agli ascoltatori radiofonici e benvenuti a tutti coloro che sono qui presenti in piscina con noi in questa splendida giornata, questa domenica in nostra compagnia.
13: Cioè si sta di un bene che, guarda, io non ho parole, cioè,
14: sì,
13: un
14: è la domenica perfetta, venticello, cioè... si sta bene, bel sole, clima giusto, anche se ti butti in piscina, insomma, poi c'è un po' di freschetto, ma ci sta.
13: Vabbè, poi ti metti l'asciugamano e fine, poi non si può star male qui alle piscine Blue Planet

0: venite qui a trovarci, mi raccomando,
1: Esattamente, venite qui a trovarci anche perché ci saranno delle sorprese quest'oggi, ma ve lo diremo ovviamente durante la diretta.
0: Va bene, allora io direi di lasciare spazio alla musica. Mauro, vedo che è già pronto con il pezzo sotto la puntina, si può dire ancora? Sotto la puntina.
1: Sotto l'hard disk, dai, possiamo dire così.

0: Carissimo amico Mauro, come possiamo definire questo brano? Io ho un nome pronto, non so se anche tu.
1: È il brano dell'inverno e dell'estate, lui è Ugel con Jamaica Bam Bam, un pezzo che sta distruggendo le classifiche.
0: Bellissimi questi bussolotti in tribale, mi piacciono veramente tantissimo. Io però voglio ricordare, anzi lo ricorderà Mauro, il nostro numero di WhatsApp per interagire con noi.
1: Al 371 1200 116 scriveteci per sapere dove siamo magari e scriverci anche le vostre richieste se volete, visto che siamo in diretta qui dalle piscine Blue Planet 4.0 Montecchio Precalcino.
0: Esatto, esaudiremo anche le vostre richieste musicali purché appartengono dagli anni 20 agli anni 50, mi raccomando. Ah no? No, niente. No, perché Mauro mi ha guardato male.
1: Lara, mi raccomando, finiamola con la birra con Luca oggi.
0: No, ma no, ho bevuta una solo, dai. Comunque ci saranno anche

0: inviatele anche lì. Poi ci sarà anche un contest che sveleremo tra pochissimo. Però
1: tante cose oggi, tante cose, le cose si sprecano,
0: tanta carne al fuoco che poi la mangiamo.

0: anche una maledetta diretta. No, è una bellissima diretta questa.
1: Una bellissima diretta. Io tra l'altro sono uscito dalla console, sono un po' in trasferta perché voglio andare a conoscere chi c'è qui al Blue Planet. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Lui già inizia bene.
0: Attenzione, cioè, che mangia i bambini, state all'occhio.
1: Cioè, parte con buongiorno alle 5 del pomeriggio, per cui direi che vabbè.
0: Insomma, cosa deve dire? No? Scusa, buonanotte, non so, buon pranzo.
1: Aspetta, Mauro, scusa. No,
0: cosa deve dire?
1: Dimmi, ti sei?
2: Alzato da poco.
1: Ah, ecco, no, allora ci sta, non è vero. Vabbè, chi sei? Quanti anni hai? Da dove sei?
0: Codice fiscale?
2: 28 anni.
1: Aspetta, perché c'è Mauro che non ha capito che
0: numero di previdenza sociale?
1: Cioè, te l'ha detto lui, sentito? Cioè, o parla lui o parli tu, giusto, bravo. Come ti chiami, da dove sei, quanti anni hai?
2: Jacopo, 28 anni, arrivo da Tiene.
1: Oh, finalmente, no, perché la settimana scorsa, ti spiego, Jacopo, c'erano tutti da Malo, se non sbaglio, giusto? No, da dove erano?
0: Non mi ricordo.
1: Vabbè, ok, grazie Mauro dell'aiuto, come sempre. Poi di qua, che abbiamo?
3: Dennis, 28 anni anch'io, da Vicenza.
1: Vicenza, poi?
4: Mattia, 25 anni, da Malo.
1: 25 anni, c'è uno da Malo, cioè attenzione, e nel frattempo si aggiunge qualcun altro. Tu chi sei?
5: Giada, 21 anni, da Torre Belvicino,
1: che è in provincia di Vicenza, ecco già. No, magari, che ne so ragazzi, magari è di Verona, che ne so, non lo so. Tu invece chi sei, quanti anni hai, da dove sei?
6: Giacomo, 23 anni, da Zugliano.
1: Giacomo da Zugliano, va bene ragazzi, cosa state facendo in questa meravigliosa domenica?
6: Mi bevo una birretta.
1: E diciamolo a casa, bevete con responsabilità, venite qua e potete bere.
0: No, bevete tanto.
1: America, bevete tanto. Lo sanno i ragazzi. Vabbè, cosa fai nella vita?
6: Lavoro.
1: Vabbè, grazie. Insomma, cioè, okay. No, perché se vivi di rendita, dici come fai, che allora, ok, il corriere fai. Qual è la cosa più buffa che magari ti è capitata nel tuo lavoro? Non so, c'è stato un aneddoto, hai sbattuto col furgone, cos'è che...
6: E hanno tamponato in autostrada.
1: Hanno tamponato! E per cui sono arrivati in ritardo.
6: Sì.
1: Tutte le consegne che avevi, giusto? Vabbè, consiglieresti il tuo lavoro?
6: No.
1: Dai, di, almeno sì, proponilo.
6: Sì.
1: Comunque. Mandate il curriculum, ha detto. Va bene. Io vi faccio una domanda, però dovete rispondermi in coro e tutti insieme, ok? Che radio ascoltate? Oh, benissimo, Radio Vicenza, grazie.
0: Sembrava
1: ragazzi.
0: Sembrava più una minaccia comunque.
1: Ciao,
0: Sembrava più una minaccia. Che radio ascoltate? Se non ascoltate la nostra radio.
1: Voleva essere quasi una minaccia, Mauro. Io l'avevo intesa così. Va bene, continua la musica su Radio Vicenza qui al Blue Planet 4.0.

0: Pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Vai che ci siamo, ben ritornati qui in diretta dalle piscine Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino, sempre con le voci di Mauro Ross
1: e Luca Demo, sempre qui in console, belli freschi oggi,
0: esatto,
1: devo dire la verità,
0: che vi accompagnano in questa bellissima giornata di piscina e soprattutto voi che magari siete in macchina, state andando da qualche parte.
1: Esatto, infatti
0: spero non nei centri commerciali,
1: no,
0: non va bene,
1: ma
0: dovete venire qui.
1: Ma stanno venendo qua, infatti ci è arrivato il messaggio di Giorgio che anche lui ci dice: vi sto raggiungendo, tenetemi da parte un po' di biglietti
0: anche
1: e un po' di birra.
0: Sta arrivando
1: anche Samuel, bene.
0: Quindi qui 371 1200 116, mi raccomando, scriveteci e diteci se state venendo qui a trovarci.
1: Esatto, il posto c'è, non manca, per cui vi ricordo che ci sarà anche la cena, insomma un bel giro pizza, giro bruschette, venite perché è tutto fantastico.
0: Fate un giro e tornate a casa,
1: esatto.
0: Anche quello può essere.
1: È veramente molto buono, io l'ho mangiato la volta scorsa che eravamo qua e devo dire speciale, veramente, da leccarsi le baffi.
0: Le baffi,
1: sì.
0: Bene, oggi facciamo un bel corso di italiano, cosa dici?
1: Ma è più bello così, fidati. Cioè, scusa, c'è chi parla in corsivo, poi c'è uno in TV che dice buon salve, tu l'hai visto quello?
0: Scusa, se parlano in corsivo parliamo in corsovo noi allora.
1: Ah, esatto, scusa, noi che abbiamo una tendenza nuova, sei tu che non capisci, Mauro. Comunque c'è anche i nostri social. Prima parlavamo dei nostri social perché se vi fate una foto e ci taggate e chiaramente Radio Vicenza e Blue Planet 4.0.
0: Io sto guardando il telefono per chiamate e consulte da qualcuno
1: da qualcuno di sopra, va bene. Ok, vi ricordo che ci sarà la possibilità per chi mette più like, avrete un bonus, un piccolo gadget in omaggio da noi di Radio Vicenza, per cui provateci.
0: Ma se ve lo dici con quegli occhi così dolci mi scioglio.
1: Grazie, vabbè, è che loro sono in radio, non ci vedono, per fortuna
0: meno male,
1: però potete ascoltare la musica di Radio Vicenza, eccola qua che arriva.

0: 0, Luca, dove sei?
1: Io sono qui in trasferta davanti al bar. Tra l'altro io vorrei che tutte le persone qui presenti facciano un grande applauso allo staff, per favore, fate un bel applauso.
0: Bravi il nostro staff, bravi.
1: È domenica, voi siete in costume, loro sono lì dietro che lavorano, insomma, è giusto. È
0: come
1: giusto.
0: Stiamo facendo noi, circa.
1: Circa. Noi un po' meno. Allora, mi avvicino a questo tavolo perché è arrivato il momento di regalare una delle nostre mitiche sacchettine. Sì, una, ragazzi, una. Cioè, ve le darei tutte se fosse per me, ma ve le posso regalare una se rispondete in maniera esatta a questa domanda. Però prima andiamo a conoscervi. Chi abbiamo qui?
2: Filippo.
3: La Verda.
1: La Verda, di dove sei?
3: Di Pordenone, però sono qui oggi.
1: Vabbè, di Pordenone, ha fatto un bel pezzo di strada per venire a trovarci, ci sta. Poi abbiamo
4: Simone, da Tiene.
1: Simone da Tiene ha fatto meno strada. Abbiamo uno che è svenuto e per cui il nome non so, sarà svenuto. Come si chiama?
3: Aldo.
1: Aldo, che bel nome. Aldo, ripigliati.
0: Ma Aldo normale birra, o con l'H davanti?
1: Aldo Carullo, vabbè, nome e cognome così lo cercano. Poi
5: Mattia Michele Anda, Villa Verla.
1: Sì, nome e cognome così la Digos sa dove siete. Mi sembra anche una cosa giusta. Allora, la domanda è questa. Appena si riprende Aldo, che lo vedo in seria difficoltà in questo momento, la domanda è questa, cari amici.

0: Allora, vi rifaccio la domanda. Quanto hanno speso per fare Star Wars Il risveglio della forza? Ok? Sì, chiaro, quanto hanno speso loro, non per... sì, logico, vai. Dai, ditemi quattro cifre.
1: Quattro cifre?
0: Sì, no, quattro cifre, una a testa, ragazzi, è difficile. Io devo dire la verità, sta diventando difficile la cosa.
2: È domenica, Luca, è domenica.
1: 104 come la legge.

0: Hits.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Una buona domenica su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzuni in vostra compagnia. È una giornata dal cielo velato, in montagna il tempo si mantiene buono, le temperature crescono, in pianura oggi 31 gradi, 24-25 gradi attorno ai 1000 metri di quota. Il tempo nei prossimi giorni subirà due scossoni, uno il primo domani sera, attenzione ai possibili temporali anche violenti che si formeranno sulle Alpi e sulle Prealpi. Potranno sconfinare anche sull'alta pianura vicentina. Temperature domani sostanzialmente stabili, la giornata sarà più o meno soleggiata, un po' come oggi, ci aspettano 31 gradi nel corso del pomeriggio. Attenzione però, fra le 18 e le 21 possibili temporali in sconfinamento anche in pianura, soprattutto sulla zona pedemontana. La situazione dovrebbe migliorare poi lentamente nella giornata di martedì, cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nuvola in più nel pomeriggio, leggero calo delle temperature previsti attorno ai 30 gradi, ma attenzione a ciò che accadrà a partire da mercoledì, quando inizierà una pesante ondata di caldo, o meglio, ancora mercoledì avremo 30-31 gradi, ma è da giovedì che le temperature inizieranno ad impennarsi, già giovedì pomeriggio circa 33 gradi, 35 gradi venerdì, temperature massime fra 36 e 37 gradi sia sabato che domenica prossima, weekend quindi infuocato, il prossimo sotto 13-14 ore di sole ininterrotto. Questa è la tendenza per i prossimi giorni. Fate una buona serata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: All the hits.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
5: More music.
2: Radio Vicenza.
6: Top of the tops.
7: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Allora, cari amici, non ce l'avete fatta qui al Blue Planet 4.0 a vincere uno dei nostri gadget, ma non preoccupatevi, perché tra poco, insomma, ritorneremo in mezzo a voi, vi faremo un altro indovinello, un'altra domanda, vi daremo la possibilità comunque di portarvi a casa una delle nostre sacchette coloratissime marchiate Radio Vicenza. Poi c'è anche Luigi che ci scrive il nostro numero di WhatsApp e ci dice: guardate che io sono qui in mezzo a voi, venite a farmi le domande. Allora, caro Luigi, se sei qua, vieni tu da noi, te la facciamo la domanda, però palesati, perché ci sono così tante persone qui oggi in piscina, veramente, che mi risulta difficile, cioè, dovrei far passare tutti. Ciao sei Luigi.
1: No, sono il bambino Thomas.
0: Il bambino Thomas,
1: quello dell'altra volta,
0: ancora qua, cioè, è rimasto qui da quella domenica.
1: Sì, l'hanno messo un attimo qua nella sacchetta, poi è venuto fuori da noi,
0: l'hanno chiuso col cellophane. Va bene, noi continuiamo con la musica. Mauro, vuoi ricordare, magari, non so, il numero di WhatsApp, il social, qualcosa?
1: Numero di WhatsApp 371 1200 116, social invece direi Radio Vicenza, la nostra pagina su Instagram e anche su Facebook, il nostro gruppo, per poterci seguire e seguire anche tutto quello che facciamo durante l'estate, inverno, insomma tutto l'anno.
0: Esatto, intanto selfatevi, se così si può dire, e mettete qualcosa sui social, poi taggate.

0: tutte le ex della ex della ex, visto che questo è il brano che ci stiamo ascoltando, giusto?
1: Esattamente, ex della ex della ex, più ex che ex.
0: Benissimo.
1: Abbiamo tutte le ex anche qui quest'oggi, sì. Ti stanno già guardando da istante, occhio Luca. Vabbè.
0: Chi? L'ex? Io
1: lei in fondo, lei in fondo, lei in fondo, guarda
0: io,
1: che la vedo.
0: Io non le ho, non le ho, non le tengo, non le tengo. Allora cari amici, c'è un altro messaggio che è quello di Matteo che ci sta arrivando al nostro numero di WhatsApp, che dice: ma cosa si mangia di buono al Blue Planet 4.0? Allora, c'è il giro bruschetta, se non sbaglio.
1: Giro bruschetta, giro pizza, tanti buoni panini e soprattutto le cornie, se volete anche qualche birra particolare e spritz e quant'altro.
0: Bene, noi abbiamo fatto così lo spot, i 50 euro ci vengono in più anche questa domenica e siamo salvi, per così dire, va bene. No, a parte gli scherzi, venite perché la roba è veramente buonissima e ve ne portano tanta, tra l'altro, per cui voglio dire, è la giusta occasione per venire a assaggiare qualcosa di veramente buono.
1: Abbiamo anche un drink list per portarci avanti con il programma oggi, Luca.
0: Vai, vai, vai con la drink list.
1: No, no, non possiamo dirlo in diretta.
0: Non possiamo
1: però
0: dirla.
1: Anche perché sennò
0: anche
1: il
0: drink list,
1: il nostro direttore purtroppo se sa che beviamo durante le dirette non va bene. Ah, ma adesso
0: no,
1: mi sei scoperto.
0: Ma no.
1: Acqua naturale.
0: La drink list è neanche per gli altri.
1: Neanche frizzante, Maurizio, tranquillo.
0: Esatto, vabbè, comunque ci sono tanti cocktail per voi che ci venite a trovare qui alle piscine Blue Planet 4.0. Tra pochissimo invece andremo anche di nuovo a giocare in vostra compagnia. Verrò a farvi qualche altra domanda. Vediamo se riuscite a vincere una delle nostre sacchettine porta tutto, perché dentro ci sta veramente di tutto, per questa estate 2026 marchiate Radio Vicenza.
1: Volendo ci sta anche la ex, se volete.
0: Ma oddio, sì, sì, noi non possiamo dirlo in che modo può starci, però ci può stare sicuramente, assolutamente sì. C'è ancora della buona musica, so, giusto?
1: Andiamo avanti con un altro pezzo che ha fatto distrutto le classifiche.

0: tavolo mentre Mauro sta cercando la domanda da farvi. Allora io ho già individuato,
1: ce l'hai?
0: Perché io ho già individuato il tavolo, Mauro, Ok,
2: io vedo già delle persone molto preoccupate, caro
0: Luca. Eccoci qua, io sono qua, sono arrivato al tavolo. Ciao, ciao, chi abbiamo qua? Come ti chiami?
3: Davide.
0: Davide, da dove sei?
3: Chiuppano.
0: Chiuppano, poi?
4: Luca.
5: Luca, da dove sei?
4: Santo Mio.
0: Santo Domingo, addirittura. No, non è da Santo Domingo.
4: Quasi.
0: Quasi. Vicino, poi?
6: Ciao, io sono Roberto. Da Malo.
0: Da Malo. Devo dire che qui comunque Malo va per la maggiore. Devo dire la verità.
2: Oggi sì.
0: Allora, c'è la possibilità di vincere una nostra stacchetta coloratissima marchiata. No, dovete rispondere alla domanda prima. Marchiata appunto Radio Vicenza. Allora, la domanda è questa. Vai Mauro.
2: Allora, visto che siamo in tema cinema, oggi rimaniamo sul cinema. Volevo sapere da voi quanto ha incassato il film che ha incassato di più nella storia del cinema. Okay. Ve lo dico subito, è Avatar di James Cameron.
0: Ok.
2: Quanto ha incassato, voglio sapere.
0: Quanti soldi ha incassato Avatar? Il primo, immagino, giusto?
2: Il primo, sì, sì.
0: Il primo. Allora, vi do 5 secondi di tempo per pensarci, ok? Ok, 5, 4, aspetta, un attimo, lasciami passare il tempo, cioè, creiamo un po' di suspense, se no altrimenti... Cioè...
2: Comunque ho visto un ragazzo che
0: allora,
2: mi diceva sì,
0: qua,
2: la so,
0: così,
2: la so.
0: Vediamo, vai.
4: 270 milioni.
0: 270 milioni? No, non ci siamo, poi... No, non ti diamo consigli, dai.
6: Una cifra modica di 520.000 euro.
0: 520.000
2: euro. Penso che neanche i fili per attaccare la macchina fotografica.
0: Sì, costa l'appartamento, forse dove hanno alloggiato gli attori, non lo so, vabbè. Poi
4: 75 milioni.
0: 75 milioni.
2: Siamo bassi, ragazzi, dovete alzare,
0: e
2: ma
0: ci
2: tanto,
0: dici allora quant'è?
2: Basta, sono finiti?
0: Sì, loro tre sono. Cambio tavolo, cambio tavolo.
2: Cifra...
0: Aspetta, cambio tavolo.
2: Cambio tavolo, cambio.
0: Grazie
2: cambio,
0: ragazzi, cambio. Intanto per aver giocato. Ok, grazie a voi, cambio tavolo. No, ma hai già giocato, non posso farlo. Ho visto che è venuto, dai, cioè, dai. Allora, andiamo sul tavolo qua, dove ci sono altri ragazzi. Ciao, ragazzi. Mi vedono col microfono in mano, mi guardano malissimo, Mauro. Allora, chi abbiamo qua?
7: Eric,
0: poi?
8: Thomas
0: e?
9: Marco.
0: E Marco, avete capito la domanda? Cioè, quanto ha incassato Avatar 1? Ok, vi do anche a voi 5 secondi, come ha detto l'altro tavolo. Pensateci, avete capito che siamo lontani da quella cifra, per cui molto più su di quella che hanno detto loro. Ok, ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1, vai!
8: 500 milioni.
0: 500 milioni?
2: No,
0: non
2: ci
0: si sa di patatine. Perché non ha detto né dollari né... 500 milioni di patatine, no, niente.
7: 700 milioni di euro.
0: 700 milioni di euro.
2: Ragazzi, siamo distantissimi.
0: Sì, costa la villa di Arcore questi soldi, ragazzi. Per cui molto,
2: neanche,
0: molto più su, dai.
2: Combina appartamento. 1,2 miliardi.
0: 1,2 miliardi, ma aspetta, di euro, di dollari, di yen?
8: Euro.
0: Di euro, 1,2 miliardi di euro.
2: No, ragazzi, mi spiace.
0: Niente, no.
2: Posso dire la soluzione?
0: Sì, dilla a sto punto.
2: Allora, Avatar ha incassato la bellezza di 3 miliardi e 400 milioni di dollari.
0: È anche circa il doppio, più o meno il doppio. Vabbè, dai.
2: Anche il triplo, cioè, quasi.
0: Cioè, ce l'hai quasi
2: io
0: fatta.
2: Io vorrei sapere chi è che ha detto 500 mila euro.
0: Lì, l'altro tavolo là. Erano là.
2: Ragazzi, ma neanche i fili
0: sì,
2: per tirare.
0: No, infatti. Mauro, mi lasci ancora il tempo che vado a salutare questo tavolo anche?
2: Vai,
0: va
2: vai.
0: Bene, due minutissimi.
2: Tanto dobbiamo solo andare in pubblicità, tranquillo.
0: Esatto, appunto.
2: Non
0: per
2: c'è
0: quello.
2: Problema.
0: Allora, ciao ragazzi, che abbiamo qua? Come ti chiami?
10: Mi non parlo mia,
0: un nome che tu è una garanzia, poi?
10: Neanca
0: mi, poi?
10: 3M, so.
0: Dai ragazzi, come vi chiamate?
11: 4.
0: Vabbè, ok.
2: Ma
0: loro...
2: non è che è la famiglia di Totorrina del nord,
0: sì, esatto.
2: Io parlo,
0: no,
2: non
0: ma...
2: c'era un...
0: Ma sai perché? Perché quelli di prima hanno detto nome e cognome, loro hanno detto, okay. Ma scusa, ma noi siamo fessi che dobbiamo dire chi siamo? Vabbè, grazie, ci dite almeno... Oh, chi abbiamo qua? Come ti chiami?
11: Vittoria.
0: Vittoria,
2: sei
0: da dove
2: vinto,
0: sei? Quanti
2: grande,
0: anni hai?
2: Vittoria.
11: Florio.
0: Ma cioè, ti ho chiesto da dove sei, Florio. Non un po', è così che funziona. Poi?
11: Ti tiene.
0: Poi? Ti chiami intanto?
11: Beatrice.
0: Beatrice, da dove sei?
11: Bene.
0: Anche voi, vabbè. Va bene, grazie. Potete rispondere alla domanda di quanti soldi? No, perché tanto ho già detto a lui. Non hanno manco capito la domanda.
2: Infatti, perché... ma secondo me non l'hanno sentita.
0: Sì, no, non vale la pena. Va bene, ciao ragazzi, grazie. Buona giornata. Vabbè, noi andiamo in pubblicità allora.
2: Eh sì, dobbiamo andare in pubblicità, ma va tra bene. L'altro, Luca, okay. Io devo capire il perché. Quando sì. ti vedono o si preoccupano o ridono.
0: Qual ma perché si vede che non so, c'ha poi la faccia del killer, che ne so, non lo so, non ho idea.
2: E allora dai che andiamo in pubblicità, mi raccomando vi ricordo il numero per interagire con noi, 371-1200-116, noi ci risentiamo qui a breve, sempre con la musica di Radio Vicenza. Pubblicità.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole.
3: La nostra spesa ha lì che arriva.
5: Bellissimo!
9: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
12: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
9: A lì migliora la vita.
13: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
14: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
15: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
16: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
17: Time o'clock.
18: Sono le 18 e 3 minuti.
19: Ora esatta, in collaborazione con...
20: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
21: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
22: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
23: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si procede lentamente tra Somma Campagna e Brescia-Ovest in direzione Milano. Traffico scorrevole privo di particolari disagi lungo le restanti autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio!
22: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
24: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Vai che ci siamo ritornati in diretta qui dalle piscine Blue Planet 4.0 con la voce di Mauro Ross e Luca Demo, che sta andando in giro e sta spaventando la nostra clientela.
1: Sì, sì, è il mio compito principale, è proprio quello. Se avete bambini che dormono, ciao, chiamatemi così li posso spaventare, e di notte chiaramente non dormiranno mai più.
0: Tra l'altro quest'oggi mi sa che ho fatto domande troppo complicate e non riescono...
1: È troppo difficile,
0: mi sa di sì.
1: Secondo me bisogna barare.
0: Se facciamo... Sì. Quanti galletti ci stanno dentro a un sacchetto da 750 grammi?
1: O di che colore era il cavallo bianco?
0: Di Napoleone.
1: Sì, ormai quello è un classico. Potremmo fare questa tra poco.
0: O di che colore è il cavallo trasparente di Napoleone?
1: Esatto. Va bene, comunque no, dai, vi diamo ancora chiaramente la possibilità di vincere i nostri gadget marchiati Radio Vicenza. Faremo delle domande più facili, va bene, più easy.
0: Abbiamo anche uno ostaggio qua dietro comunque.
1: Abbiamo preso uno ostaggio. Facciamo delle domande più facili, così vi diamo la possibilità di vincere i nostri gadget. E insomma divertirci chiaramente insieme a noi. Poi ci è arrivato anche un whatsappino, eccolo qua, da parte di Mattia. Belle le canzoni, però abbiamo detto che per questa settimana, per questo appuntamento, gli anni 20-30 li abbiamo saltati, ok? Per cui
0: al massimo 0-10 90, ma ecco, di quello del 1800.
1: Esatto, bella la canzone di Pooh, però non possiamo proprio metterla oggi, peccato, però ci aggiorniamo, va bene, mettiamo così.
0: Oh, piccola Katy.
1: Ecco, te l'ha cantata lui in diretta, Mauro te l'ha cantata in diretta. No, vabbè, però se avete qualche richiesta di canzoni, mandatecela pure al nostro numero di WhatsApp, che è il
0: 371-1200-116. Adesso vorrei riprendere una canzone invece del 2007, mi sembra, se non erro.
1: Non lo so.
0: Rock di Spari di Bob Sinclair,
1: vabbè, bello,
0: però
1: bello,
0: un remix, dai, del 2026, okay. Quindi molto molto petaloso, come diceva un ragazzo di molti anni fa.
1: Esatto, bella energia giusta.

0: 4.0 di Montecchio Precalcino. Il mio collega scappa via. Dove sei, Luca? Dove sei?
1: Sono qui in mezzo alle persone, in mezzo alle persone che sono qui al Blue Planet 4.0. Ciao ragazzi. Mamma mia, senti che enfasi che hanno. Beh, domenica, stanno già pensando a domani. Chi abbiamo qui?
2: Matteo.
1: Matteo, poi là, chi abbiamo?
2: Davide.
1: Non ti alzare, tranquillo, stai là, stai comodo. Poi chi abbiamo?
3: Andrea.
1: Lui manco si era reso conto che ero qua, ti dico solo questo. Poi
0: ha visto solo un'ombra strana.
1: Lui ha visto l'ombra e ha detto: ma chi ci sarà? Quello degli ombrelloni? No, niente. Allora, ragazzi, potete vincere una delle nostre sacchette marchiate Radio Vicenza, ma dovete farle, e cioè per poterla vincere dovete rispondere giusto alla domanda che adesso Mauro vi farà, ok? Vai Mauro.
0: Allora, è una domanda aperta, rimaniamo sul cinema. Volevo sapere da voi, e vince chi mi dice più film interpretati da Sylvester Stallone.
1: È facile, ok? Cioè facilissimo.
0: Ora mi dicono: Sylvester... che cazzo è? Non l'ho mai sentito.
1: Lei ha detto vado a tuffarmi, per cui già cioè, no, non cercare, se no non è valido, dai. No, no, non sto, no, il telefono non è neanche il mio, cioè voglio dire, cioè, la scena è questa, vabbè, dai, quanti spara dei titoli.
2: No, io
1: anche non suoi, non importa, Mauro non li sa, dai.
0: No,
2: il
0: infatti
2: lui in realtà potrebbe rispondere.
1: Il più vecchio è lui, per cui lui rimpalza la palla a lui. Vabbè, andiamo, occhio che ti pesto, vai.
2: Rocky? No.
0: Esatto.
1: Rocky no, non so se ha fatto Rocky no.
0: No, ne ha fatti, ha fatto... solo 7 di Rocky, 8, quindi non c'è problema.
1: Ma senti chi è Sylvester Stallone? No, perché magari. Allora, Rocky e Rocky no, sono già due film.
0: Ok, Rocky,
1: poi...
0: Rocky no.
2: Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono 7.
1: E per cui ne ha detti 7.
0: In realtà,
1: così
0: in realtà sarebbero 5 per Rocky Balboa e i Creed, ma va bene. Ok, bravo comunque.
1: Mauro, dai, è domenica, per cortesia, non insiste. Poi, basta? Non te ne vengono in mente altri?
2: Un altro.
0: Un altro con la R, dai, è semplice. Ha fatto Rocky e?
2: Rambo.
0: Oh, che bravo, vedi?
1: E anche qua, difficile. Quanti ne avrà fatti di Rambo?
0: Eh no, una volta ti dico, la seconda...
2: Ora punto sul 3.
1: Punto sul 3. Poi
0: punto
1: ha fatto
0: sul 3.
1: Ha fatto...
0: No, ne ha fatti 5.
1: Vabbè, Rambo 1 fino al 5, poi ha fatto Rambo no.
0: Cioè Rambo quello... no. Okay. Rambo forse.
1: Qui possiamo dire che ha vinto tra
0: sì,
1: loro.
0: Sì, dai, ha vinto.
1: Okay.
0: Diamogliela.
1: Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? No, no, no, no. Tutti no, no, no, no. Vabbè, allora scegli una delle nostre sacchettine, vai. Allora abbiamo il verde, il giallo, il rosso e l'arancione.
0: Però io secondo me vuole vedere Luca come gli sta, quindi fai una sfilata per cortesia.
1: Io
0: per
1: faccio
0: far vedere.
1: Ma sì. Ma mai visto, cioè non so se.
0: Tu che sei molto modello
1: family.
0: Ha detto
1: che si è convinto già. Cui, sì, ha detto va bene verde senza sfilata. Pensate, insomma, ok. Va bene. Ragazzi, grazie, grazie mille. Buona domenica. Continuate ad ascoltare radio.
2: Vicenza.
1: Ah sì, chiaro, logico, ho dovuto pensarci. Vabbè, grazie.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ma dove vai?
6: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
5: E ce la fai in un paio d'ore?
6: Certo, vado a Confartigianato Persone.
7: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
5: Ma mica sei artigiana?
6: Non

0: Sempre qui, qui alle piscine Blue Brand 4.0 di Montecchio Precalcino. Io di solito mi sbaglio, dico siamo negli studi di Radio Vicenza, ma oggi esterni.
1: Gli studi esterni, gli studi sono esterni. Comunque degli studi, ci
0: siamo
1: sta,
0: sempre
1: ci
0: degli
1: sta.
0: Studi. Ovviamente allora, Mauro, io ho sempre Luca che mi va in giro, dove sì. sei? Cosa stai facendo?
1: Sono qui, mi sto avvicinando a un altro tavolo perché io voglio dare questi nostri gadget, voglio dare queste nostre sacchettine marchiate Radio Vicenza e adesso mi avvicino, eravate in quattro però prima, vero?
0: Tra l'altro si stanno adesso... già mettendo le mani nei capelli,
1: sì,
0: della serie.
1: So.
0: No, non venire qui, non
1: no,
0: voglio.
1: È questo l'effetto che faccio io. Io faccio effetto da mano nei capelli, non voglio aggiungere altro.
0: Effetto
1: insomma.
0: Lassativo, esatto. Prendi Luca Demo.
1: Bravo, è pauroso soprattutto. Allora, chi abbiamo qui innanzitutto?
2: Diana.
1: Diana, quanti anni hai? Da dove sei?
2: 17, da Sarcedo.
1: Da Sarcedo, poi abbiamo l'effetto fumo negli occhi anche. Che abbiamo qua?
3: Alexandra.
1: Alexandra, da dove sei?
3: Sarcedo.
1: Ha dovuto pensarci e già questo ci fa capire insomma che c'è un problema. Poi eravate con qualcun altro se non sbaglio, giusto? Che però stanno arrivando. Ci vuoi te... Aspetta, hai un'altra figlia?
3: Sì, un'altra figlia e anche un'amica.
1: E un'amica della figlia che si chiamano, poi le conosciamo, Beh sì, la tua, figlia tua, caro Logico. Ah, amica tua! Vabbè, io non ci sto a capire più niente, Mauro. Ok. È il tavolo sbagliato, va bene. Di cosa fai nella vita, se posso chiederti?
3: Ingegnere informatico.
1: Oh, ingegnere informatico, vedi Mauro, abbiamo...
0: Quindi ci può dire un paio di cose allora.
1: Sì, abbiamo trovato chi ci hackera il computer, finalmente era ora, cioè. Noi. No, perché io e Mauro sono anni. No. Niente, cioè non ho neanche detto cosa e ha già detto di no.
0: A di là del fatto che ti stava guardando a livello magnetico, ti stava smagnetizzando da prima, quindi ovvio.
1: Ah, ecco, questo era il problema. Va bene. Com'è fare l'ingegnere informatico? Di cosa ti occupi?
0: No, oddio. Se dice di ingegneria informatica, io
3: cloud.
0: Volo.
1: Infrastrutture del cloud, cioè praticamente wow. Lei è colei che contiene il futuro, no? Perché... Sì, ha detto, ha confermato. Per cui, cioè, tutto quello che noi facciamo con i nostri telefoni viene messo lì nel cloud. Cioè, tu lo sai in realtà.
0: Luca, non lo sai, è inutile
3: no,
0: che c'è.
3: No, io non lo so. Io so esattamente dove deve stare, ma non so cosa ci sta lì.
1: Ok, vabbè, lei sa dove deve stare la roba. Ok, è tipo lavora all'IKEA praticamente.
0: Esattamente.
1: Si potrebbe quasi
0: ogni tanto
1: considerare...
0: apre l'armadietto, qua no, è pieno. Qua esatto. Perfetto, metti qui, tranquillo, vieni avanti.
1: Lei lavora tipo all'IKEA, funziona un po' così, insomma, vabbè. No, vabbè, però è un compito difficile, diciamolo. No.
3: È bello se ti piace.
1: Giusto, e fin qua anche
0: ce
1: come
0: l'ho,
1: tutte...
0: ce l'ho Luca, è il Walmart del futuro.
1: Esatto. Allora, io sto dilungando perché sto aspettando la figlia e l'amica della figlia, la figlia dell'amica. Adesso non ho capito.
0: È la ex della ex.
1: Esatto. Come si chiamano innanzitutto?
3: Sofia e Laura.
1: Allora, Sofia e Laura. Laura e Sofia. Laura e Sofia sono già uscite forse? No, sono là.
0: Laura
1: stanno,
0: non c'è.
1: Stanno arrivando. Neanche Laura Sofia. E Sofia. Sofia e Laura, vi stiamo aspettando.
0: Laura non è nel tavolo.
1: Cioè, se potete arrivare al tavolo prima delle 19 perché abbiamo una diretta radiofonica, un po' di tempi da rispetto. Sono loro? Ma guarda con che calma se la prendono, cioè,
0: ma è ovvio, loro erano qua tranquilli, arrivi tu, gli rompi le scatole.
1: Ma è il mio compito questo, no? Scusate, ma ho un grazie. Allora, Sofia, giusto? Sofia, ciao. Where? Quanti anni hai, Sofia?
2: 14
1: anni e Laura. Vabbè, posso chiederti cosa fai nella vita?
4: Amministrativa.
1: Ok. Amministrativa personale, non c'entra niente col cloud, però fa.
0: Luca,
1: altro.
0: Riprenditi perché stai morendo.
1: Sì, no, no, ma infatti c'è qualcosa in gola, non lo so cosa. Vabbè, non importa.
0: Secondo me è il cloud che ti è entrato direttamente.
1: È il cloud, anche il secondo cloud. Me. Allora, vi faccio una domanda semplicissima, ok? Potete vincere una nostra sacchetta marchiata Radio Vicenza. La domanda è questa: quanto è lungo il record della pizza? Cioè, c'è stato qualcuno che ha fatto una pizza e ha ottenuto così un record mondiale. Non ci importa dove, vi dico io dove, a Napoli, ok? Ma quanto è stata lunga questa pizza? Avete 5 secondi di tempo per pensarci. Chi si avvicina di più si porta a casa.
0: Allora, siccome la domanda è stata
1: sacchetta.
0: Fatta malissimo, qual è
1: 5,
0: la pizza più lunga
1: 4,
0: al mondo?
1: 3, vabbè, uguale, 2, 1. Partiamo da lei, va bene, vai. Vabbè, un numero, vai.
4: 150 metri.
1: 150 metri no, molto di più. Poi qua, vai, dimmi.
2: 200.
1: 200, no, molto, distante, molto di più di 200.
0: Cloud,
1: dai,
0: cloud.
1: Lei che c'ha il cloud ce lo sa, secondo me. Dai, quanto è lunga la pizza Guinness World Record?
3: Tutto, 1500 metri.
1: 1500 metri. Oh, scusami, perdonami. Ma so grosse, che ci vuoi fare? Poi abbiamo. Vai, spara un numero anche tu.
2: Non lo so.
1: Dai, uno qualsiasi, provaci.
0: Di 15, lo so.
2: Non lo so.
1: Non lo sa, vabbè, lo so. non c'è. Però. Abbiamo chi si è avvicinato di più.
0: Sì.
1: Cioè, e vince una delle nostre. Perché è 1800, se non sbaglio.
0: 1850. Esatto. Lavorare nel cloud serve.
1: Ecco, lavorare nel cloud serve. Per cui puoi vincere. Anzi, hai vinto una delle nostre sacchettine. Scegli il colore: giallo, rosso o rosso. Va bene. Allora, io ti chiedo una cosa importantissima: che radio ascolti?
3: Radio Vicenza.
1: Oh, mi raccomando, brava. Tra l'altro questa poi la userai per portarla al volo, vero?
3: Assolutamente.
1: Benissimo, grazie per aver giocato. Qualcuno, insomma, ce l'ha fatta oggi, ha vinto.
0: Anche perché non hai idea quanti cloud ci stanno lì dentro, tantissimi.
1: Sì, non lo so, è una domanda che gli facciamo la prossima volta questa. Grazie mille, vai Mauro.

0: Vedi, vedi che poi ci arrivano certi messaggi che ci fanno un sacco piacere qui al nostro numero di WhatsApp, perché noi pensiamo che, visto che io e Mauro siamo un po' di dementi, diciamolo, dai, insomma.
1: Parla per te, io la metto.
0: Vabbè. Io sono un demente, magari dico, vabbè, ci ascoltano solo quelli pari, ecco.
1: Io
0: diciamo
1: sono
0: così.
1: Un po' eccentrico.
0: Sì, eccentrico. Invece in realtà ci sono anche dei professori che ci ascoltano. Infatti vado a leggere questo messaggio che è bellissimo e lo ringrazio.
1: Ma perché loro
0: l'altro.
1: Sono abituati con gli alunni che sono dementi come noi.
0: Ah, ecco, ecco, vedi che io non avevo fatto questo collegamento. Allora ci arriva questo messaggio. Ciao, sono Giorgia, vorrei dedicare una canzone a tutti coloro che stanno lavorando lì alle piscine Blue Planet 4.0. In particolare a Carlo. Dov'è Carlo? C'è Carlo?
1: È
0: non
1: il
0: lo
1: nostro
0: so.
1: Pelato.

0: Preferito, Carlo.
1: Ah, ok, per cui magari c'è una preferenza. Vabbè, vuole dedicare Titanium di David Guetta e Sia, che adesso il nostro Mauro Ross DJ la sta già selezionando.
0: È già pronta come sottofondo.
1: Eccola lì. Poi dice: Carlo è un mio collega, tranquilli, cioè, facciamo i professori alle scuole medie. No, vabbè, io volevo sorridere di questa cosa perché sembrava che ci fosse un messaggio diverso, invece in realtà no, sono colleghi, Mauro.
0: Ok?
1: Vabbè, sì, esatto. Non c'era niente.
0: Cosa posso aggiungere di
1: niente,
0: più?
1: Non c'era.
0: L'unica cosa che posso aggiungere è che i miei professori delle medie non vedevano l'ora che io uscissi dalle medie.
1: Esatto, sì.
0: Superiori non ne parliamo. E
1: vogliamo chiederci il come mai, ma lo facciamo fuori dalla diretta, va bene. Intanto ecco qui la canzone che Giorgio ci ha richiesto, sia i David Guetta con Titanium.

0: Giorgia e Carlo, chiaramente il suo collega di lavoro, che ci hanno richiesto la canzone. Lei ci ha richiesto la canzone. Io vorrei dire che la volta prossima potremmo aprire tipo uno strano amore, Mauro. Cosa dici? Sarebbe una cosa interessante.
1: Ma più amore o più strano?
0: Più strano.
1: Più strano.
0: Più strano. Secondo me
1: un
0: sì.
1: Un po' alla Carlo Verdone, o farmo strano.
0: Esatto, apriamo il nostro WhatsApp a tutti coloro che dicono: ciao, sono single, cerco XXY. Un po' come c'era quel programma negli anni 2000, inizio 2000, se non sbaglio. Sì, sì, che facevano in TV, adesso mi sfugge il nome.
1: Io sono amante del cinema, ma dei programmi trash purtroppo mi trovi impreparato.
0: C'era anche un app, un numero televisivo, un programma veramente trash, perché poi la Jalapas lo prendevano in giro, lo facevano vedere quelli.
1: Quindi
0: più.
1: Invece di strano amore sarà lo strano ardore.
0: Strano ardore, esattamente.
1: Andrà, ok, capisco.
0: Andrà a finire così. Vabbè, però vogliamo ricordare anche gli appuntamenti, che saremo qui al Blue Planet 4.0.
1: Sì, allora il 371, no, non è quello.
0: No, il 371, no, quello è il numero WhatsApp.
1: 1216,
0: esatto,
1: no.
0: Se lo vogliamo
1: era
0: dire
1: un altro.
0: Lo diciamo, non importa. Però saremo qui alle piscine Blue Planet anche nel mese di luglio. Okay?
1: Esattamente, nel mese di luglio saremo qui domenica 5 di luglio e anche domenica 26.
0: Ecco, domenica 26 sarà una giornata speciale, tra l'altro, però non vogliamo spoilerarvi niente, perché poi insomma no, lo diremo nella prossima puntata, va bene?
1: Esattamente, anche perché me lo dirai anche a me nella prossima puntata, così so anch'io cosa stai
0: esatto,
1: dicendo.
0: Non l'ho proprio spoilerato neanche a te, Mauro, pensa, insomma non lo sa nessuno, perché
1: tra
0: mi sembra anche giusto
1: io sarò
0: così.
1: Qui anche a Ferragosto, ma ve lo diremo più avanti in un'altra,
0: bene,
1: in un'altra occasione. Non,
0: diremo tutto.
1: Non dire, Lara, non dire niente,
0: esatto,
1: mi raccomando.
0: Okay, esattamente.
1: Tra l'altro la nostra referente è arrivato qui in modo molto minaccioso,
0: sì.
1: Quest'oggi abbiamo ricevuto un po' troppe minacce.
0: Sì. Oh, ok,
1: 200 giusti.
0: 200
1: è sono le legnate che prendiamo oggi.
0: Allora va bene a testa. Allora a sto punto va bene a testa. Va bene, lasciamo ancora un po' di spazio alla musica e poi torneremo qui con noi in diretta dal

0: pezzo, ma che bel pezzo.
1: Ma quanto, questa è stata la sigla della nostra estate scorsa, sì, qui alle piscine.
0: Già, già, era la nostra colonna sonora. Mi sembrava giusto, bravo Mauro, chiudere questo appuntamento con questa canzone, proprio per riallacciarsi anche alla stagione scorsa qui al Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino.
1: Io voglio ricordare che questo è un pezzo di Calvin Harris di nome Blessing, ma noi avevamo la nostra referente. Dove vai, Lara?
0: Lara. Ah,
1: ti deve intervistare, dove vai?
0: Sì,
1: come no?
0: Vieni qua,
1: no,
0: vieni qua un attimo, vieni qua che vogliamo chiederti una cosa.
1: Vogliamo
0: importante.
1: Chiederti 7-8 cose, vieni, sì, vieni, vieni.
0: Vieni, ti facciamo. Allora, com'è andata questa domenica? Giusto, diciamo a chi è in diretta, Lara. Ok, vieni, Lara, vieni.
2: Ottimo, grazie a voi.
0: Bene, ci fai un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Vicenza e un invito a venire qua alle piscine, giustamente, no?
2: Vi aspettiamo alle piscine di Montecchio Precalcino.
0: Va bene, cioè praticamente gli ho suggerito io cosa dire, lei l'ha detto. In sostanza è andata a finire così, insomma. Ma grazie. Ah, vabbè, vabbè, grazie.
1: Brava, quei programmi con il pinguino davanti,
0: sì,
1: che
0: esatto,
1: scendevano le parole.
0: Esatto, col gobbo. Va bene. Salutiamo anche tutti quanti coloro che hanno lavorato qui in questa domenica, chiaramente i piscini, i bagnanti e i bagnini, così li abbiamo introdotti, i piscini, ma certo, perché loro sono i bagnini della piscina, dai, ma non capite?
1: A me, ok, sembrava qualcos'altro, ma non è un problema.
0: No, vabbè.
1: Bravo Luca, sei stato più forte.
0: Salutiamo chiaramente chi ha lavorato qui, vi diamo l'appuntamento alla volta prossima, sempre qui in diretta su Radio Vicenza da queste meravigliose piscine. Se non ci siamo noi, comunque continuate a venire qui a Blue Planet 4.0, perché veramente è l'oasi del divertimento, delle cose da mangiare, da bere, insomma c'è,
1: e soprattutto l'oasi dei piscini.
0: Dei piscini, ma certo, questa cosa ce la porteremo dietro per tutta l'estate, ho idea. Vabbè, andiamo. Ciao Mauro, grazie.
1: Ciao Luca, grazie a te. Un saluto agli amici di Radio Vicenza.
0: Ciao.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
0: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 19:02.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
10: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
9: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
11: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
2: non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
11: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole, in negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
3: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa, mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue, la vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
11: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri, semaforo verde alle 15.
9: Ed è tutto per oggi.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Bentrovati, a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Si viaggia lentamente per traffico intenso nella stessa direzione tra Somma Campagna e Brescia Ovest. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, dopo.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete stradale del Veneto. Spostamenti agevolati come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti, fermi fino alle 22.

0: Index. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
5: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
4: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
6: Sei socio Confartigianato Vicenza?
5: Viaggi, salute.
6: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
10: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Una buona domenica su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Razzoni in vostra compagnia. È una giornata dal cielo velato, in montagna il tempo si mantiene buono, le temperature crescono, in pianura oggi 31 gradi, 24-25 gradi attorno ai 1000 metri di quota. Il tempo nei prossimi giorni subirà due scossoni, uno il primo domani sera, attenzione ai possibili temporali anche violenti che si formeranno sulle Alpi e sulle Prealpi. Localmente potranno sconfinare anche sull'alta pianura vicentina. Temperature domani sostanzialmente stabili, la giornata sarà più o meno soleggiata, un po' come oggi, ci aspettano 31 gradi nel corso del pomeriggio. Attenzione però, tra le 18 e le 21 possibili temporali in sconfinamento anche in pianura, soprattutto sulla zona pedemontana. La situazione dovrebbe migliorare poi lentamente nella giornata di martedì, cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nuvola in più nel pomeriggio, leggero calo delle temperature previste attorno ai 30 gradi, ma attenzione a ciò che accadrà a partire da mercoledì, quando inizierà una pesante ondata di caldo, o meglio, ancora mercoledì avremo 30-31 gradi, ma è da giovedì che le temperature inizieranno ad impennarsi, già giovedì pomeriggio circa 33 gradi, 35 gradi venerdì, temperature massime fra 36 e 37 gradi sia sabato che domenica prossima, weekend quindi infuocato, il prossimo sotto 13-14 ore di sole ininterrotto. Questa è la tendenza per i prossimi giorni. Fate una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
5: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da VIP.

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Radio Vicenza.
6: Time o'clock.
7: Sono le 20 e 10 minuti.
8: Ora esatta, in collaborazione con...
9: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si procede lentamente tra Peschiera del Garda e Brescia-Ovest in direzione Milano. Attenzione inoltre ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Play the hits.
13: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
14: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
13: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
15: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque, connettiamo forte.
0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
0: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Radio VIP Vicenza Party.
0: Radio VIP Party.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati. A causa del traffico intenso si procede lentamente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Brescia-Ovest in direzione Milano. Attenzione inoltre ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Sistiana e Duino. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio VIP, parti!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati. A causa del traffico intenso si procede lentamente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Brescia-Ovest in direzione Milano. Attenzione inoltre ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Sistiana e Duino. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati. A causa del traffico intenso si procede lentamente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Brescia-Ovest in direzione Milano. Attenzione inoltre ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Sistiana e Duino. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2:01.
3: All the hits.
1: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.